0: messo da mavezza grande, so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su matta per tutte le sveine. Que sigui un cas per d'un naval dir res sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.